0: Moje ge kong sang ma chi. Gyok se ngom ni. Dro na bi ba chi. Zi do.
1: Ya. Ran, ju go so yu be.
2: Ran do je du.
1: Kar che so.
2: Nga ni mung ka she kala yao sa tu mu ju la. Ni yao ku mu ju.
1: Tu zu chu na. Men gar das che ga kyu. Ran glo so ge pe mi di so. Nga s ne nyang gu su sa bji.
2: Di zhe sim ge sun do la, lo tang ra bu le ne bu gu so rish. Ni na kolo zan ji, kong bu ge tu mi du ge a.
1: Zir sun sen ze ge to nyam kolo.
2: Nye ran chi ya xu yu. Po mo ran ge bu gu chung chu zhi bie. Sim zhe do chen di yong du ge a. Nye ran le xie wu li chang. Xia tian ge xim chun lo ma yi gyu dan ya le sam lo do la. Xie mu do nye ran le, lung ding ge yi da.
1: A si, tu na di su nye nye ne peng zhi che sa. Permitidae, Joa Chesabinda. Chigegi, Gedra Yube Lopchin Kaseda, Joa Chevi, Rang Pomijang Jeda, Nanda Yomachi.
2: Suchigil Dungisa.
1: Dirang Lopski of the Marbe, Tip Chichadi, Lewatijal Cuba. We see Lopchin Twinji, Simjulom Janga Chigil Drogochu. She yuge, Tanda Chigeda, Gedang Lopsuji, Tuchi every sigi. Di Yang Marbe, Jima Migan Cherchin Suna, Dada, Nye, Shunzi Chen Tangshaba.
2: Namu Hume.
1: Chen Rang Shunzim Cherchu. 自然也, Majin Chen Juba.
2: Near and Shaw Sam Jedi. Ranga Sanga de Missy Dalton da.
1: Young Harcheson, Tandy Yaw Show Marbe.
2: Yaya Harto. Duda, Mio near to get a. Machine, Amukunigi. Su, George, George, Jugi. Shatier, Lopchin Tempsi. Now continue the man's dance.

0: Amla, Mola da xia Mola yu sui men zhuk zi xu zhu tangu di na lu yu. Dan da cangu yu lu de yu li, yao jie si la. Tung do kirang gi nam cangu nye u di gyeb zi xia yu. Ye guin duin chi che ban zi xia yu, chu di gi ne le ma na a, si ling gu li chi gu di. O, tung do da wa ji men si duin lu Mola yu sui men lian gu di. O, di ne e.
1: Ji ji, da ha go sung.
0: Da jian na e nye yung a.
2: Ran bu gu chun ju yi ni, ge shi di zhe ma nga le.